0: di Energia 90, il nostro radio show ritorna il prossimo weekend. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre a DJ Nick.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
2: a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: La nuit est fluido. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
2: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
6: We got a party to go to tonight.
5: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce brutti ma simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywalks ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

Le vibrazioni della notte nascondono messaggi che solo chi sa ascoltare può comprendere. Honeywalks è il messaggero e Music Therapy è il tuo risveglio.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
6: J-Lo.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
3: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.

nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Romano Tonello, c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company. Salve a tutti. Noi dagli 80 protagonisti per i prossimi 60 minuti ed iniziamo con un pezzo in realtà degli anni 70 per Andrea True Connection su More, More and More. Troviamo anche John Jett and the Black Hearts con I Love Rock and Roll e chiuderemo questa traccia con i Man Without Hats e la bellissima The Safety Dance.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Erano questi uomini senza il cappello, Man Without Hats con The Safety Dance, Joan Jett and The Black Hearts con I Love Rock and Roll in apertura, More, More and More dalle discoteche degli anni 70. Era un Retro Connection, piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

suona l'80 Festival, ancora buona giornata, buona domenica da Mauro Tonello. Ripartiamo con gli ABBA e Take a Chance on Me e i Pretenders, Chrissie Hynde e il suo bel gruppo con Brass in the Pockets.

The Pretenders, Brass in the Pocket e gli ABBA invece con Take a Chance on Me. Ora è il nostro 80 Festival, la storia della musica. Mama Gamma perde Alan Passo Project e Taco, la sua Putin on the Beats.

0: Pezzo ripreso da molti altri artisti, questa versione di Tacco, appunto, Poutine on the Ritz. Prima ancora il tecnico del suono di Pink Floyd, ricordiamolo sempre, The Alan Parsons Project con Mamma Gamma. Tra un po' torniamo sempre qui noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: 80 Festival suona qui su Radio Company la domenica mattina da Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante, e ripartiamo con i Cube and the Prince of the Moment, un bel pezzo tutto italiano per Marcella Bella e la sua Nellari.
0: 80

0: se lo ricorderanno, ma lei insomma faceva parte di una formazione americana delle Go-Go's, questa Belinda Carlisle, poi una bella carriera da solista con Elliot Wheaton risentita quest'oggi, e Rufus and Chaka con Ain't Nobody, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, un abbraccione globale, ma ci risentiamo nella versione flash questo verso sera per Botta da 90. Vi lascio con la Company Heat e subito dopo Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

M che si occupa della regia, classifica che è ripartita con la posizione numero 28, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, La Testa Gira, pezzo che è stato nel pieno dell'estate anche alla numero 1 della nostra chart, oggi perde un posto, -3 alla 27 anche per Madame.

Mama non mama di Madame, che oggi occupa la posizione 27. Perdono 4 posizioni e vanno alla 26 i Tame Impala insieme a Jennie delle Blackpink. Il pezzo è Dracula. The morning.

Tame Impala e Jenny, posizione numero 26. Alla 25 invece un pezzo che è entrato nella nostra classifica nella top 50, in realtà diverse settimane fa, è rimasto sempre al di fuori della top 30, oggi guadagnando 9 posizioni. Il progetto Cat's Eye va alla 25 con Animal.

0: Cat's Eye ed Animal numero 25 in classifica. Noi ci dobbiamo fermare, arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

Bentornati in Company It, bentornati nella nostra classifica. Salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari. Alla console di Radio Company c'è DJM che ha appena suonato la posizione numero 24, Olivia Dean con la sua Baby Steps, in discesa di 1. Alla 23 in discesa anche Ira.

Cabana di Rama che perde 3 posizioni questa settimana, scende alla 23. Tra l'altro proprio nel corso dei prossimi giorni, se non erro giovedì, ci sarà il primo appuntamento televisivo con X Factor, di cui lui tra l'altro è l'unico giudice nuovo di questa versione, di questa edizione 2026. Andiamo alla 22, arrivano Jovanotti e Alfa.

0: 7 oggi per Bruno Mars, la sua On My Soul oggi va ad occupare la posizione numero 21 e come promesso alla 20 andiamo a conoscere la prima delle due nuove entrate di questa settimana, è il pezzo di Ligabue.
1: Sentita

0: te.
1: Entra dunque prepotentemente nella nostra classifica in Liga con Qualcosa per te. È la prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 20. Alla 19 c'è il progetto di Another 54 Ultra che però sentiremo tra po'.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

to You per Another 54 Ultra, dalla posizione 18 alla 19 questa settimana. Attenzione, alla 18, in discesa di 17 posizioni, quindi in arrivo proprio dalla numero 1, arrivano Emma e

0: Radio Company Time.
1: Breaking news. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino espugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta, e provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
2: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
3: Non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni. Spot.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro.

0: Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Bentornati in Company It, salve a tutti, buona domenica mattina, ben trovati, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJ M in regia, andiamo a riepilogare perché alla 14 della nostra chart ci sono Karol G e Manu Chao oggi con Viajando por el Mundo in salita di 3 posti, alla 13 però abbiamo appena sentito Gaia con Bossa Nostra in discesa di 2, alla 12 c'è Zomb

Wasn't Ready, più 7 oggi per Zomber, che va alla posizione numero 12 della nostra classifica ufficiale. In discesa di un posto alla 11 un'altra ex numero 1 e il pezzo di Anna è White Girl Wasted.

Rihanna, la sua White Girl Wasted, oggi occupa la posizione numero 11 della nostra classifica, alla 10 in salita di 5, uno dei in realtà pochi pezzi che ci hanno fatto ballare quest'estate, che però hanno popolato in qualche maniera la nostra classifica. Dicevo, posizione 10, The Bosa, questa è Magnetic.

Magnetic di The Bosa, posizione numero 10 in classifica. Voleva farci ballare, un po' c'è riuscita, un po' no, bisogna dirlo. Madonna, che oggi occupa la posizione numero 9, è in discesa con la sua danceteria.

0: Danzeteria o danzeteria, ditelo un po' all'italiana o all'inglese come volete, fatto sta che perde comunque 6 posizioni Madonna, va dalla 3 alla 9 questa settimana. Ci fermiamo, ora arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti. È il 6 di settembre 2026, prima classifica di questo mese che tradizionalmente è stato creato per mettere fine all'estate. Io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, c'era la posizione numero 7, Peggy Gou insieme a Ira Star e Woman in salita di 6. Vi segnalo un posto prima, alla 8, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, nel loro caso in discesa di 4. Alla 6 arriva Noemi. Stare con

0: sentirti mai più.
1: Anche lei è stata la numero uno, se non sbaglio, 2/3 settimane fa. Tu cosa fai questa sera? Riguadagna 3 posizioni. Oggi Noemi si riporta alla posizione 6. Guadagna 2 posti e va alla 5 anche Samurai J.

Flamenco Paranoia di Samurai J, con ogni probabilità fa parte anche lui di quel pugno di canzoni italiane che hanno fatto da tormentone in questa estate 2026. Andiamo alla posizione numero 4, arriva il pezzo di Ugel, Ima El Angel e Ultranate.

to the Sun, Ugel, Email Angel, Ultranate, pezzo che guadagna 4 posti e salta dunque dalla 8 alla 4 questa settimana. Sul gradino più basso del podio, cioè alla posizione 3, Merck & Cremonti, Colors e Serena Brancato.

0: Partenope di Merck & Cremont, i Colors, Serena Brancale, posizione numero 3, perdono un posto, loro che comunque con questo pezzo sono già stati alla posizione numero 1. Tra poco alla 2 ci farà ripartire Tommaso Paradiso.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0.

guadagna 3 posizioni oggi Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, posizione numero 2 per lui in questo caso, e con questa canzone posizione numero 1 già raggiunta diverse settimane fa. Oggi, guadagnando questi 3 posti, potrebbe anche tornare in vetta. Non è una cosa che, insomma, non succeda mai, assolutamente. Andiamo invece a sentire chi c'è alla posizione numero 1. Guadagnando 5 posizioni vanno in vetta Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Breaking news.
1: Si infiamma ancora il fronte libanese. Nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF. Vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt. I sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basigliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile. Battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Taylor Swift nella nostra mattinata firmata Radio Company in questo 6 settembre. Una buona mattinata.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto.

Luca Macarena, Baby K, la vostra mattinata su Radio Company con me Michela J. Un buongiorno alle 10 e 14 minuti live in questo 6 settembre. Io sono Michela J, ovviamente con voi fino alle 13 in questa mattinata che sa ancora d'estate, ovviamente sì, direi sì alla grande. E quindi, visto che anche oggi siamo con voi, vi accompagniamo minuto dopo minuto nella prima parte di questa giornata, allora volevamo sapere intanto dove ci portate. Lo so che ogni domenica ci portate in posti meravigliosi, ci mandate anche delle foto spettacolari, e quindi insomma volevamo salutare chi in questo momento è in viaggio, è on the road, sta andando, sta tornando da qualche parte in particolare, chi ha a che fare con la ripresa di molte attività. Si sa, in molti questa settimana sono ritornati al lavoro, e salutiamo anche chi a lavoro c'è in questo momento. Io ci metterei ancora un applauso live virtuale, perché a noi piace fare le cose live. Ci sta, bravi, siamo con voi. E quindi 333 2688 688, segnatevi questo numero, perché è il nostro numero con cui insomma ci potete

Company, domenicando in nostra compagnia. Ancora una buona mattinata da me, Michela J. Allora, a proposito, io l'ho tirata lì, ovviamente, ho parlato di spiagge e ci state mandando le foto di voi in spiaggia. Allora, volevo salutare Franco da Siderno. Buongiorno, io al mare, che è bello, tra l'altro, cioè bellissimo. Il mare che ci hai mandato, e attenzione, perché secondo me io lancerei questa cosa: non si vince niente, però la stima di Domenicando nei vostri confronti, cioè chi praticamente durante l'ultimo o l'ultima che mi manda la foto dal mare, ok, ma non oggi, nei prossimi, cioè voglio vedere anche in base a dove vi trovate, ok, l'ultimo o l'ultima che mi manda la foto, vediamo, e poi ovviamente vi firmate, vi salutiamo in diretta.

poi vado a salutare anche Ludovica. Lei invece dice che insieme ad Andrea stanno andando proprio in questo momento al mare, quindi mi siete partiti un po' tardi oggi, seratona avete fatto, che si è combinato anche ieri. Ma noi adesso ci stiamo concentrando per l'appunto in questo 6 settembre, quindi la Jay è con voi in questo momento, tutto lo staff di Domenicando è con voi, dove in particolare e soprattutto cosa si combina in questa domenica, da qui ovviamente alla fine, ok? 333 2688

0: pochino di più, niente, zero, svegliata alle 5. E poi vabbè, speravo di riaddormentarmi subito e invece no, assolutamente sono riaddormentata quando mancava poco alla sveglia, giustamente, così per dire. Va bene, io non so com'è partita la vostra domenica, però ovviamente potete condividere con noi le vostre cose, le vostre avventure. 333-2688-688 e tra poco torno con i vostri messaggi.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

Company, la vostra mattinata, un buongiorno e una buona domenica in nostra compagnia. Allora, bello, perché stavamo parlando prima per l'appunto di località, ancora in vacanza, sì, alcuni se le sono dimenticate, altri invece le stanno vivendo proprio in questo momento, anche magari un piccolo break così per dire stacco un attimo durante il weekend, visto che magari per molti la ripartenza questa settimana è stata un pochino in salita. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Intanto saluto la nostra ascoltatrice che ci manda dei saluti, è bello perché sembra tipo quando ci arrivavano le cartoline, vi ricordo? Ricordate negli anni 70, 80, 90, no? C'arriva questa bella cartolina così, saluti da, e c'era la ridente località praticamente dove si trovavano, da dove partiva poi insomma la cartolina. Che bei momenti, tra l'altro. Ma c'è ancora, no, volevo chiedere tra di voi, c'è ancora qualcuno che le manda o le riceve magari le cartoline, che avete mantenuto questa usanza magari nonostante non sia più di moda, o magari scopro proprio questa mattina grazie a voi ascoltatori e ascoltatori che è tornata di moda. Vabbè, io la butto così. Nel frattempo però ci sono altri tipi di cartoline, diciamo così, virtuali tra virgolette, tramite WhatsApp. Mi state mandando le vostre foto e anche insomma quello che è la descrizione e cosa state combinando. Chi mi ha dato questo input? Allora, mi ha dato questo input chi mi scrive saluti, da qui è partito tutto il mio monologo, praticamente non interiore in questo caso, che dice saluti da Rodi in Grecia, vi stiamo ascoltando. Eccola lì, grazie.

ok, mi scrivono saluti dalla Laguna di Chioggia, Stefano e Manola. Bravi anche voi, per voi un bacio, vedi, è stato selezionato questo la regia.

Allora, intanto saluto chi ci scrive. Ciao, sto facendo la nonna dog. Bella nonna dog, non l'avevo mai sentita. Della cagnolina di mia figlia, nipote e compagno. Tra l'altro meravigliosa, come si chiama la cagnolina? E poi dice, guarda, noi quando praticamente vanno al mare, che fanno i pendolari, facciamo, mi ha scritto, l'isola dei famosi, che è bellissima. Ma poi si capisce anche, io la foto poi ve la descrivo, dice, guarda, noi dobbiamo fare ancora le vacanze, partiamo sabato prossimo, andiamo a Barcellona dai nostri cari amici. E mi ha fatto vedere praticamente come strutturano loro la cosa. Va bene, nel frattempo.

I Can't Wait, questa è Radio Company, domenicando in vostra compagnia. E proprio domenicando che si fa, cosa stiamo facendo con voi? Allora, la seconda parte del messaggio di prima, attenzione, di una nostra ascoltatrice, quella che sta facendo la nonna dog, ok? Abbiamo coniato questo nuovo termine questa mattina, lei dice un po' quella che è la sua vita di spiaggia, tra pochissimo parte per quanto riguarda le vacanze, quindi lei quando va per l'appunto in spiaggia prepara tipo con quelli che sono i rami di legno, sì, ovviamente come possono essere i rami d'altra parte, ovviamente, e quindi quei rami prepara tipo una capannina molto molto carina, devo dire la verità, tutto in ordine, brava brava amica. Salutiamo anche Chicca, che è con te in questo momento. E poi ancora c'è chi ci scrive: ah, ricordate anche di firmarvi, così vi salutiamo qui in diretta su Radio Company. Allora, la nostra ascoltatrice scrive: ma guarda, ma ti ricordi quanta emozione scrivere una cartolina al boyfriend del momento e pensare bene bene cosa scrivere? Allora, quando andavano di modissima, diciamo, le cartoline, ai miei tempi le amiche, ero ancora piccola, quindi il boyfriend non ce l'avevo, però effettivamente comunque scrivevi, no? Perché dovevi un attimo raccontare come stava andando, in pochissimi caratteri poi alla fine, perché non è che potevi scrivere un poema. E comunque sì, immagino anche poi mandare le cartoline, insomma, al proprio boyfriend del momento. Quanti ricordi stiamo sbloccando questa mattina? E poi ancora altri messaggi che stanno arrivando, quindi 333 2688 688. Ricordate anche, ovviamente, oltre alla firma, anche di far sentire quella che è la firma della vostra voce. E come? Beh, potete ovviamente schiacciare quel bottone all'interno di WhatsApp e mandarci un bel messaggio WhatsApp vocale. Quindi continuo ovviamente la mattinata di domenicando con voi, la Jay, e soprattutto dove state portando virtualmente la Jay in questa mattinata.

0: Buona giornata in nostra compagnia e adesso è arrivato il momento di ascoltare anche Chantal che è con noi, insomma, dal primissimo minuto.
1: Dalle 5:30 sono sveglia e mi sto dimettendo alla rinnovazione delle mie cose in giardino.
0: Ma che bello!
1: Vimini, panche, accessori per le fiori, eccetera, eccetera. Poi penso per passare ai serramenti e le porte della casa. Così sarà la mia domenica da 15 giorni fino al mese, sarà questo lavoro prezioso per me e bellissimo. È un hobby che a me piace tantissimo. Saluti a tutti Radio Compagnia e a quelli che mi ascoltano. Grazie.
0: Ma grazie a te.

0: siamo molto molto simili. 333-2688-688, dunque piccolissimo break e torniamo tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: pronti per entrare in una nuova ora assieme. Sono le 11 e quasi 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In primo piano la terza giornata di Serie A, Inter e Roma battono in extremis Napoli e Atalanta, 3-2 e 2-1 i risultati delle due rimonte arrivate nel recupero. Ancora una sconfitta per la Fiorentina, questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 è il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Formula 1, a Monza Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Promette battaglia invece Kimi Antonelli, nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
3: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Semafori verdi alle 15. Europei di volley, l'Italia di Velasco liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: una buona giornata con me, Michela J. Allora, mi ha fatto molto sorridere un messaggio, perché giustamente, no, in molti mi scrivono: Jay, guarda, ti stiamo portando, perché facciamo un po' quella cosa del nella prima parte domenicando, per chi magari fosse nuovo della community Radio Company, io mi faccio portare virtualmente da qualche parte nella prima parte, scusate gioco di parole, della domenica mattina. Allora, visto che molti mi portano nelle spiagge, mi portano in vacanza con loro, c'è invece chi mi scrive: buongiorno, io e mio figlio Samuele ti portiamo nella fase di preparativi prescolastici con la cancellazione a bomba, così, delle scritte precedenti dei libri usati e arrivati. Esatto, sì, può succedere, ovviamente. E no, mi hai aperto una finestra temporale su questa cosa, che mi ricordo anch'io che dovevo cancellare. E poi però chi l'aveva prestato magari aveva fatto degli appunti o magari scritto delle cose, quindi magari scappava questo piccolo particolare e vabbè, te ne accorgevi dopo, vabbè, o si accorgeva dopo qualcun altro magari. Va bene, 333 2 688 688, amica, quindi adesso sto cancellando con voi, mi par di capire, no? Bene, ma soprattutto, allora, Samuele, mi rivolgo a te, come va? Si riparte il 10 anche per te, praticamente, perché insomma ogni parte d'Italia, poi dipende da dove ci ascoltate, anche ha una data di partenza per quanto riguarda la scuola. E quindi come sta andando? Beh, dai, sta tranquillo, ma soprattutto non vedi l'ora di rivedere i tuoi compagni? Oppure stai ancora bene qualche giorno in vacanza? Sì, per dire. Allora un abbraccio ovviamente a tutti e due. Vedo stanno arrivando altri messaggi, e quindi allora facciamo così: un caffè virtuale ce lo prendiamo tutti insieme e poi torniamo qui con i vostri messaggi, a tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, svuota tutto.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie,

0: Joy Corri, questa è Radio Company, una buona mattinata da Domenicando con Michela J fino alle 13 in questo 6 settembre. Un buongiorno a voi, un buongiorno insomma a quello che state combinando, ecco, con noi. Ci state portando dove nello specifico, ma soprattutto cosa si è ripreso a fare dopo la pausa estiva? C'erano delle quelle cose, quelle attività che magari si sono un attimo interrotte, mandate in vacanza pure loro e poi si è ripreso a fare. Ad esempio, cosa ci state raccontando? Vai!
1: Ciao!
0: Ciao.
1: Sempre, sempre in vostra compagnia.
0: Ma grazie.
1: Piacere. Io le vacanze le ho già finite sia mare che montagna, adesso mi dedico al mio cucito creativo, questo è il mio angoletto dove sto facendo un po' di lavoretti, anche per ricominciamo a pensare anche per il prossimo Natale. Ciao, buona domenica!
0: Buona domenica a te, tra l'altro dalla foto che mi hai mandato, aspetta, cos'è? Ma siamo già arrivati agli UEM, cioè così percorriamo proprio i tempi velocemente, mi pare che siamo a 6 settembre, fuori sono ancora 30 e passa gradi, non è il momento. Però non è che magari sentendo una canzone invernale ci viene più fresco? La butto lì così, non so neanche dove ho letto sta roba e chi l'abbia detta, però vabbè, non so mai cosa sia vero. Vabbè, non importa, comunque stavo vedendo a proposito del tuo messaggio, ma tu crei, quindi fai anche i vestitini, cioè a mano mi pare di capire, perché hai delle formine con cui ritagliare e anche dei metri. Va bene, quindi beh, bello, bello, ci piace. Ma io volevo chiedere dunque questa cosa sull'onda un po' del tuo messaggio. Sono andati via gli UEM nel frattempo? Sì, ritornano più tardi, sono andati a godersi ancora un po' d'estate. Allora, 333-2688-688, dunque, cosa avete ripreso in questo settembre, in questi primi giorni di settembre, o magari già l'avete fatto iniziare da questo weekend o da questa domenica? Qualcosa in particolare che avevate per appunto interrotto e che adesso insomma avete ripreso? Può essere, lo so, la palestra, può essere l'aver ripreso, non lo so, a stirare perché non ce l'avevate fatta durante l'estate, asciugarvi i capelli perché non ce l'avevate fatta prima. Allora, 333-2688-688, good, molto good anche far sentire la vostra voce.

il prossimo weekend riprendo la corsa. Beh, ci sta, dai, ok. C'è chi non ha mai mollato, attenzione, chi come me, d'altra parte, Fede, non sei l'unica, tutto caldo, la camminata, ciao, quella solita che facevo. Va bene,

0: A tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stato stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo.
7: Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

compagnia con la J in questo 6 settembre, che tra l'altro corrisponde a quella che è la giornata mondiale della lettura, e quindi magari anche in molti, a proposito parlavamo dell'arrivo di settembre e quindi anche di conseguenza di quelle che sono le attività che magari saranno interrotte, però secondo me la lettura assolutamente, anzi secondo me viene incrementata durante quello che è il periodo estivo anche, no? Perché magari si ha più tempo per portarsi avanti con alcuni libri, riprenderne altri. Quindi a proposito della giornata mondiale per l'appunto della lettura e della lettura nello specifico, mi rivolgo a voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company, non tanto il titolo del libro che magari avete tra le mani in questo momento, in questo periodo ce l'avete sul comodino, è lì che vi guarda, ma qual è il genere, ok, che vi piace di più. Il genere.

0: c'è.
1: Laura Pausini, questa è Domenicando, un buongiorno a voi, a tutti voi ovviamente presenti e soprattutto anche a chi in questo momento o è sotto l'ombrellone e ci sta ascoltando, ok, o è ancora in qualche località di vacanza, semplicemente a casa, godersi il suo bel giardino come ci avete raccontato, oppure insomma siete tranquilli, in relax, in divano o ancora a letto, perché no, vi siete svegliati con molta calma oggi e magari sul comodino oppure tra le mani avete anche un libro, no? Eccola lì, allora stavamo parlando per l'appunto che oggi in questo 6 settembre è la giornata della lettura e a proposito di lettura ho chiesto quello che è il genere che preferite tra tutti, magari potete dirmi anche un mix di cose se non avete uno in particolare e vedo che in molti mi state raccontando che sono i gialli, ehi là, attenzione, allora vado a salutare Lori, vediamo quale genere mi vince oggi, Lori di Vicenza che dice ciao, allora i generi che mi piacciono sono i gialli, polizieschi e avventura, ok, quindi suspense praticamente. E poi ancora vado a salutare Beatrice, a lei piacciono invece i romanzi storici, bella, ci piace anche a me. Su questa linea siamo simili, 333-2688-688, live anche dalla vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale, potete esprimere quella che è la vostra, esprimere la preferenza di solito si sente in altri contesti, comunque potete esprimere la vostra preferenza per quanto riguarda il genere che vi piace di più e tra poco ascolteremo quelli che sono i vostri messaggi.

0: questa mattinata firmata Domenicando. E a proposito di lettura, ritorniamo ovviamente in quelli che sono i vostri generi preferiti, visto che oggi è la giornata per l'appunto mondiale della lettura. E allora vado a salutare anche Sonia che ci scrive: guarda, divoro, cioè proprio divoro romanzi rosa, hai capito? Sono buoni. Va bene, no, dai, sto scherzando ovviamente, cara Sonia. Allora, se anche voi volete dire ovviamente la vostra, potete continuare a farlo anche live con la vostra voce. Noi torniamo tra pochissimo.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: Diretti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. E adesso lo sapete, attorno a quest'ora, se alzate gli, avete la possibilità di alzare gli occhi verso o guardare comunque un orologio, vi sarete accorti, ecco, esatto, e sentite soprattutto quelle che sono le nostre campane che suonano, perché ogni settimana il nostro regista si perfeziona sempre di più nel suono della campana, e quindi dicono che sono le 12:02.
1: Radio Company Time.
2: Spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima, dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
3: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, glielo ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e

0: Centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

cliccando. Allora, attenzione, perché oggi è 6 settembre, ok, tu Jay, grazie, cioè, stai pensando, ascoltatore, ascoltatrice, grazie che ce l'hai ricordato, no, niente, prego. Ma ieri era il 5 settembre, il 5 settembre 2001, cos'è successo? E voi direte, ma che ne so, che cosa me ne ricordo, e tu Jay, cosa hai fatto quel giorno? Non me lo ricordo nemmeno io. Però, se qualcuno è stato in Germania, ok, nello specifico nella chiesa medievale di San Burcado, non so se l'ho pronunciato bene, qua mi guardano con due occhi, però va bene, insomma, se qualcuno c'è stato ce lo può magari confermare e magari sa anche quello di cui sto parlando. Praticamente proprio il 5 settembre 2001 è iniziata una performance, simbolicamente. Perché simbolicamente? Perché adesso ve lo vado a spiegare. Praticamente c'è un organo, ok, all'interno di questa chiesa medievale, che ha iniziato a suonare quel giorno, ma il primo vero suono si è sentito solo 17 mesi dopo. Perché? Perché si tratta di una cosa un po' particolare che è stata detta e lasciata un po' ai posteri. Allora, il compositore si chiama Cage, ok, e ha lasciato un'indicazione ai musicisti su come suonare per appunto quest'opera, cioè suonarla nel modo più lento possibile, ok? Quindi l'hanno preso alla lettera, e un gruppo di appassionati cosa ha fatto? Ha pensato bene di far durare, ad esempio, una nota 3 anni, capito? Io sono andata a vedermi un po' il suono, cioè non è che l'ho ascoltato per 3 anni una nota, però ho ascoltato qualche secondo prima per capire un attimo questa cosa. E quindi praticamente fresco fresco un cambio di accordo c'è stato il 5 agosto di quest'anno, capito? Ed è avvenuto il 17° cambio di accordo. E voi direte, ma scusa, ma quest'opera quando finisce se un suono dura 3 anni? Allora, quest'opera pare che finirà, non ci siamo più, questo ve lo dico, cioè a meno che non ci sia una scoperta che ci faccia vivere in eterno. Ad ogni modo, nel 2640 verrà suonata l'ultima nota. Quindi chi ci sarà dei vostri nipoti, pronipoti, eccetera eccetera, ascolterà probabilmente, se si recherà in Germania in questo posto, l'ultima nota. Ma io dove voglio arrivare? Beh,

0: e avevo chiesto: qualcuno di voi sa dove sto andando a parare? Quando avevo iniziato a parlare per l'appunto di questo organo speciale, questa chiesa, insomma, che suona una canzone ininterrottamente dal 2001 e finirà nel 2640. Quindi avevate indovinato, perché avevate detto: ma è quella della canzone più lunga del mondo? Esatto, quella della canzone più lunga, effettivamente. Quindi suonerà l'ultima nota proprio in quell'anno. Ecco, esatto. Però nel frattempo ho scoperto che ci sono degli appuntamenti che cadono per l'appunto con il cambio di accordo, ok? E c'è un calendario che si trova adesso non so esattamente dove, però se lo cercate c'è questo calendario per l'appunto. Quindi se qualcuno vuole andarsi a godere questo momento, ogni tot di anni per l'appunto c'è questo cambio, e quindi si può assistere, insomma, a una cosa particolare da segnare nelle cose da fare se andate in Germania magari. Va bene, quindi parlavamo per l'appunto di questo, e adesso volevo parlare a proposito di cose lunghe, no? Cambiando un attimo discorso, ma restando sulla lunghezza, a proposito di cose lente più che altro, quali sono quelle cose che invece, non so, voi vi trascinate da giorni, mesi o anni e che dovete ultimare? C'è qualcosa in particolare che vi aspetta, che vi guarda e voi fate finta di non guardare? Così, cioè, un po' introspettiva questa cosa, però ce lo potete raccontare. Cosa sarà? Non lo so, dovete riordinare l'armadio da lì che vi aspetta da un mese, due, tre, e tante altre piccole cose. Quindi cose che vi trascinate e in che in realtà dovreste prendere un attimo in mano, così magari, no? Ve l'ho anche ricordato, no, perché c'è qualcuno, ti giuro, io parlo delle volte anche col mio compagno, capisci? E parlando così, e mi fa: oh caspita, è vero, mi hai ricordato questa cosa? Io ho detto: no, ma vabbè, non è che te la volessi ricordare. No, no, ma me l'hai fatta venire in mente dicendo questa parola. Ecco, faccio anche un servizio di utilità a voi questa mattina al 333-2688-688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della

Radio Company, e stiamo parlando così, no per mettervi ansia assolutamente, però di quelle cose che state rimandando, che avevate in programma e ancora non le avete ultimate o siete in fase magari di programmazione, quindi dovete capire quando le dovete fare ancora, ma insomma ci passerà magari di tempo, però quindi per l'appunto quelle cose che invece vi trascinate da giorni, mesi, che dovete ultimare, quali sono ad esempio quelle di Erika? Beh, una pila di cose da stirare, Vale ci chiede. Beh sì, vale, ci sei dentro, sei del club anche tu. E poi vado a salutare Mattia che scrive: allora, cose che rimando, beh, dare il colore ai muri dentro casa. Ma perché personalmente tipo lo devi fare tu, quindi devi trovare il tempo, A, B, la voglia, e C, il colore, tutto quanto. Anche perché poi c'è una vera e propria arte, attenzione, sposta i mobili, ok? Pulisci per bene, poi dai il colore, poi risistema. Ah, non finisce più. È tipo, non dico a livello di trasloco, però siamo lì più o meno. Va bene, quindi cose che vi aspettano, vi guardano con due occhi grandi così, vi fanno anche il segno, sapete, quelle che indicano il polso e l'orologio, e voi siete lì che rimandate da tempo. Quali sono queste cose?

benedetto me. Fulminacci nella mattinata di Radio Company, state ascoltando Domenicando con me Michela J alle 12:46 minuti di questo 6 settembre. Allora, se state raggiungendo qualche meta per quanto riguarda la cibanza, quindi il pranzo, beh, insomma, buon pranzo a tutti voi, chi ci sta ascoltando magari in sottofondo, che sta facendo un bel pranzo in famiglia o con gli amici, o una bella grigliata, ancora insomma stagione, diciamo, sta benissimo fuori. E ma non sto parlando di questo, magari state rimandando qualcosa, un pranzo, una cena, il preparare qualcosa per l'appunto oggi, o da giorni, mesi o da anni. Stiamo parlando di questo, quelle cose che state rimandando e dovete assolutamente comunque fare, prima o poi portare a termine. E allora cosa ci scrive? Allora Gianluca scrive: ragazzi, io devo ancora montare l'anta dell'armadio che ho comprato ad inizio anno, ormai, cioè i vestiti non vi dico che polvere hanno, insomma. Gianluca, messa un po' male la situa, però voglio dire, se magari potresti pensarlo come un nuovo concept, ok? Cioè una reinterpretazione, come mi guardano quando dite, una reinterpretazione, ok, dell'armadio, perché deve essere per forza fedele alla foto, ok, che magari, o a quello che è esposto nel punto vendita. Può essere una cosa che hai creato tu ex novo, ecco, con questa cosa non la monterà mai più in vita sua, se la registra, capito, e la prende per buona. Va bene, poi invece vado a salutare anche Vittorio che dice: guarda, io ho ancora uno scatolone del trasloco che ho fatto a febbraio in mezzo al salotto, non ti dico. Mia moglie ogni volta mi guarda e mi chiede pietà. E vabbè, insomma, cosa c'è dentro? Tipo, è una cosa che riguarda assolutamente, mi sa te questa cosa, quindi devo un po' sbrigarla. Cosa ne pensi invece? Ma adesso pranzi con calma, ok? E oggi pomeriggio prendi in mano la situazione e potrebbe essere il giorno in cui te ne liberi, insomma, di questo scatolone, no? In cui inizi a mettere e a sistemare le cose. Poi è settembre, lo sai, capodanno dell'anno, si ricominciano nuove cose, se ne portano a termine altre. Insomma, approfitta anche tu di questa cosa. La moglie mi ringrazierà, lo so. 333-2688-688, potete dire la vostra e quindi aspettiamo ovviamente la vostra.

0: Ancora una buona giornata in nostra compagnia. Io sono la Jay fino alle 13 con voi, che aspetta di sapere ovviamente quelli che sono, cioè se volete accodarvi ovviamente a tutti gli altri messaggi, quelli che sono quelle cose che rimandate da giorni, mesi o da anni. A tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Juventus-Milan. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata di Domenicando in questo 6 settembre. Io vi aspetto ovviamente con il nostro appuntamento, quello dove ci si ritrova dopo un lungo weekend, ci si ritrova per l'appunto, ci se la racconta, ok? E quindi insomma un abbraccio che vi accompagni in questa, bella, un abbraccio che vi accompagni in questa settimana e un in bocca al lupo a tutti gli studenti che ritornano per l'appunto sui banchi di scuola, suonerà la campanella. Un abbraccio a tutti, ciao da Michela J. È una campanella grande questa però, eh.
1: Radio Company Time.
0: Le 13 quasi 3 minuti.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Millennium Mix. I successi del millennio.
3: Eccoci qua amici, buongiorno, buongiorno, buona domenica da Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello, questo trio che forma uno dei programmi punta del weekend. No, non è vero, siamo tutti bravi dalla mattina alla sera. State per ascoltare il Millennium Mix qui su Radio Company, quindi un'oretta di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi, solo le migliori hit. Come sapete, nel Millennium Mix vi facciamo sempre fare viaggi nel tempo, perché vi facciamo ascoltare tutte le hit appunto dal 2000 passando per tutte le decadi fino ad oggi, ma insieme viaggiamo anche nello spazio, perché vi portiamo sempre i più grandi successi a livello anche internazionale. E allora cominciamo dalla Francia, un pezzo che è più una poesia forse che una canzone. Quante volte nella vita ci siamo detti basta, io adesso mollo tutto, non mi impegno più, vado dove mi porta il vento. Un brano che ci invita alla leggerezza, all'amore, anche agli addii, però sempre tutto in chiave romantica, in chiave positiva e bella. Pubblicato nel 2001, è entrato nella storia del rock francese, 4 settimane al primo posto anche nelle classifiche italiane, evento particolarmente raro per un brano straniero, e oggi, dopo oltre 20 anni, è ancora trasmesso e amato da tutti. Facciamo allora questo salto nel passato, trasportiamoci in Francia, vediamo se le mie lezioni di Duolingo in francese sono servite. Loro sono con la band, gli Noir Désir, Le Vent nous portera, chi lo sa. A seguire un disco e un artista più facili da pronunciare, Vasco Rossi, Come stai, il remix, e a chiudere la prima traccia di oggi, Sean Paul con Get Busy.
2: Radio Company, Millennium Mix.

0: parole in questo singolo del 2003, Get Busy. Dai, c'è chi la canta così e chi mente, e io, amici, non mento mai. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici da Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. State ascoltando il Millennium Mix e ritorniamo nel Millennium Mix con dell'energia pura, l'energia vocale per eccellenza. Pubblicato nell'ottobre 2008, questo pezzo è una hit, non solo per lei, per l'artista che lo canta, ma anche perché porta la firma di Ne-Yo e Chuck Harmony, quindi ovviamente tanta tanta roba. In questo brano l'artista in questione torna in scena per la prima volta dopo 3 anni di silenzio discografico, ma il pezzo subito ha scalato le classifiche di tutta Europa, Austria, Italia, Svezia, Slovacchia, è arrivata nella top 20 di tutti questi paesi. Uno dei suoi cavalli di battaglia in tutti i tour che suona e canta ancora tuttora, vi avviso che ne esiste anche una versione acustica struggente che ha cantato in un concerto al 2022, bellissimo. Ma noi adesso ci ascoltiamo l'originale, lei è l'unica, l'inimitabile Anastasia con I Can Feel You. Subito dopo un'altra grande icona del pop, Britney Spears con Give Me More. Poi Maroon 5, Makes Me Wonder, a seguire Robbie Williams con Rootbox e a chiudere la traccia Tiziano Ferro con Stop Dimentica.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Ferro Stop dimentica il brano, brano che è stato al centro di non poche polemiche perché campiona Fade to Grey dei Visage, ma mica poco, cioè si parlava di plagio puro. Però Tiziano e i suoi autori hanno sempre descritto il risultato di questo brano come un omaggio consapevole. A me pare una paraculata, comunque omaggio o plagio che fosse, gli è riuscito bene perché ha raggiunto il numero uno nella classifica FIMI, spopolando ovunque. L'abbiamo riascoltato anche noi qui nel Millennium Mix. Ci fermiamo un attimo, ma torno tra poco qui su Radio Company.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora una mezz'oretta da passare insieme, amici. Ancora buongiorno, buona domenica. Ricominciamo con una storia bellissima. Questo pezzo ha cambiato letteralmente l'artista, la vita dell'artista in questione. Un singolo che era stato scritto in realtà originariamente per la danese Christine Milton, che se non conoscete vi invito anche ad ascoltare, molto brava. Ma questa cantante prende in prestito il disco e ne crea una versione fuori di testa, meravigliosa, tanto da guadagnarsi il disco d'oro e piazzando nella top 10 in oltre 15 paesi, compresa l'Italia. La storia bella, della quale vi accennavo all'inizio, sta nel fatto che Jamelia, che è la cantante che stiamo per ascoltare, ha vissuto un'infanzia molto, molto violenta, molto difficile, e dice che questo disco è diventato la sua colonna sonora, la colonna sonora della sua ricostruzione, un inno all'indipendenza che lei dice l'ha portata finalmente a stare bene e a scegliersi come priorità. E allora ascoltiamola subito, meravigliosa Jamelia con Superstar. Poi cambiamo ritmo invece, i Blue con Bubbling, a seguire collettivo Sole Luna a Vida, poi Kevin Little Turn Me On, e a chiudere questa traccia Gnarls Barclay con Crazy.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: nel 2007 per Gnarls Barkley. Il disco si chiama Crazy. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo ancora 10 minuti da passare insieme. Questo è il Millennium Mix. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: i successi del millennio.
1: Gli ultimi dischi da ascoltare insieme nel Millennium Mix di oggi. Abbiamo cominciato la puntata di oggi in Francia e allora concludiamo

0: po' impegnativo, un grande problema mondiale che è quello delle cosiddette Lolita. Ragazzine, poco più che bambine, che si vendono, si mostrano con una sensualità che non dovrebbero neanche avere, mi viene il magone solo a parlarne. Grandi polemiche, quindi, ovviamente, grandi censure che però non sono riuscite a fermare la corsa alla vetta delle classifiche di tutto il mondo di questo singolo, che è stupendo, struggente, sì, pesante, ma stupendo. Numero uno in Italia, in Spagna, top 5 in mezza Europa. Ascoltiamola, lei è Alizé con Moi Lolita. A seguire invece Neffa, Come mai, poi Dino con King Kong 5.
1: Radio Company, Millennium Mix.

0: Live, lui era Dino e questo era l'ultimo singolo del Millennium Mix di oggi. Amici, grazie per averci fatto compagnia anche in questa domenica. Io adesso vi lascio in buone mani, ringrazio e saluto DJ Nick che resterà insieme a voi con anche Daniele Belli, ringrazio Mauro Tonello alla selezione musicale, sempre un grande piacere. Ci risentiamo per quanto mi riguarda domani con Company Snack dalle 11 alle 13, mentre il Millennium Mix torna come ogni domenica, domenica prossima dalle 13 alle 14. Una buona giornata, ciao!
1: Radio Company Millennium Mix. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Fights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, prossima al gran finale. Ciao da Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick,
0: in the mix.
3: C'è anche tutta la crew.
4: Hype.
3: E siamo pronti per questa puntata dove sapete che da inizio estate stiamo facendo un viaggio incredibile e siamo praticamente quasi arrivati alla fine, ma sento già che incombe un messaggio del nostro omino dei Daft Punk che con la Vespa sta viaggiando verso Capo Nord. Pensate un po' voi che viaggio incredibile, dallo studio di Un Sacco Belli fino a Capo Nord con la nostra mitica vespetta.
5: Ciao a tutti ragazzi, fa un po' freschino qui, però vi volevo dire che vi ho comprato anche un regalo. Sono alle isole Lofoten, e vi ho comprato un gadget, vi ho comprato del baccalà che non vedo l'ora di riportare a casa e farvelo alla Vicentina.
3: Beh, devo dire che è un gran bel regalo, anche bella location, insomma un po' frescolino. Le isole Lofoten, che poi in realtà non sono proprio isole, cioè sono isole ma ormai sono collegate insomma da una rete di ponti e di autostrade, e se doveste fare una vacanza, aveste voglia di fare una vacanza alternativa, ve le suggerisco. Vedo il DJ Nick che fa sì con la testa, però un po' per prendermi per il culo secondo me, perché io non ce lo vedo che mi va in vacanza da quelle parti. Però se volete fare una vacanza alternativa, isole Lofoten, e non è una parolaccia. Pronti per partire con la playlist di oggi ragazzi? Dai, facciamo un po' di casino, parliamo d'estate. C'è questo disco di questo DJ francese che si chiama Huchel e si chiama Moving to the Sun, ed è la prima canzone di questa penultima puntata, ve lo dico già, di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli.
0: Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli on Radio Company.
1: Music.

Joe Smooth, Promised Land, e prima Hushell con Moving to the Sun. La voce è quella di Ultranate, che insomma chi è grande fan degli anni 90 ha imparato a conoscere, ovviamente con un pezzone pazzesco che si chiamava Free. Detto questo, tempo di break, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, sempre qua un sacco beach, l'estate di un sacco bello.

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
6: Anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente di Julie Bresch. Siamo quasi romantici oggi in questa puntata che devo dire ci sta portando pian piano verso la fine dell'estate. Tra un po' riaprono anche le scuole, per cui insomma veramente manca poco. Prima però abbiamo parlato di Ultranatea, abbiamo parlato di dischi epici dell'inizio degli anni 80, diciamo inizio barra metà degli anni 80, e nel periodo in cui c'era Free, poco prima era uscita un'altra canzone con lo stesso mood fighetto, era firmata da un gruppo che si chiamavano Everything But Girl, la canzone era Missing e noi ci siamo innamorati di questo remix, ma noi tutto il mondo di Todd Terry.
1: Radio Company, this is Nsaka Belly.
2: Alziamo le mani.

883 hanno ucciso l'uomo ragno. Prima c'era Bad Bunny con Nueva York e prima appunto Everything Bad Girl Missing, la versione di Todd Terry. Questo è un sacco belli, anzi è un sacco beach, l'estate di un sacco belli. Attenzione, perché sapete che noi abbiamo questa mania di andare a rovistare dentro questo cassettone, dove all'interno troviamo delle vecchie cassette mixate. Sentiamo che anno è?

1999, ragazzi, Moloko Sing Back, Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, è molto elegante, devo dire, Simply Red, Ain't That a Lot of Love. Devo dire, cassettina Chic Brownie, brava, mi piace, mi piace.

0: Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.

compimento, però abbiamo insomma un po' di musica da farvi ascoltare e ovviamente questo lungo viaggio da raccontarvi. La settimana prossima ovviamente credo che l'unione dei Daft Punk si sposterà dalle isole Lofoten, se ci state seguendo, dalle isole Lofoten proprio a Capo Nord, dove insomma culminerà il nostro fantastico viaggio. Adesso il nostro viaggio ci riporta anche a un 90 festival di quest'estate. Lei si chiama Neysha, l'abbiamo vista dal vivo e adesso l'ascoltiamo. C'è Shock.

canzone vecchia, però è già vecchia questa versione dei Supermodel di Tell Me Why. Prima c'era Tonight Is The Night dei Le Click, che giustamente DJ Nick mi ricorda sono i La Bouche in versione, diciamo così, rivista e corretta, per questioni più che altro tecnico contrattualistiche discografiche. Magari un giorno approfondiremo questa cosa qua. E poi insomma Neja con Shock. Attenzione, perché adesso invece parliamo di musica nuova, sempre qua dentro un sacco belli. Vi ricordo sempre che se avete voglia di ascoltarci anche durante i momenti più impensati, radiocompany.com

0: per Macco di Zucchero ci porta praticamente verso la fine di questo blocco, ma anche di questa puntata. Prima c'era Pasilda con Afro Medusa. Questo è Un Sacco Belli, anzi è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, gran finale. Attenzione, perché tra poco scopriremo una nuova posizione della classifica dei cartoni animati. Tra poco, così.
1: Bene, capo!

0: Stay tuned. Spot.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

più votati da voi, più richiesti da voi durante tutto l'anno. Ne abbiamo fatto una lunga classifica estiva e oggi scopriamo la posizione numero 2. Mi sarei aspettato fosse stata la numero 1 e invece per un soffio è la numero 2, è lui.

0: E questo, ragazzi, è l'Uomo Tigre, posizione numero 2 della nostra classifica lunghissima delle canzoni più richieste da voi per quanto riguarda i cartoni animati. Settimana prossima scopriremo la numero 1 e così siamo praticamente arrivati alla fine.
1: Game over.
0: Grazie, ragazzi, per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata, l'ultima di Un Sacco Beach. Poi torneremo in modalità normale con Un Sacco Belli. Ritorneremo a casa, fondamentalmente ritornerà a casa anche l'omino del Daft Punk. Grazie, Sandy.
1: Ciao.

0: Un sacco belli.
1: Ce l'abbiamo fatta!
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate.
1: Spot.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e colorativa.
13: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: La domenica d'estate.
1: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company. Il mixatone della Company. La domenica di Radio Company.

0: italiani. La domenica d'estate. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
3: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti, ma domenica.
1: Signore e signori, come dicono in uno dei nostri film preferiti, è successo di nuovo. Ed era Una notte da leoni, per i pochi ricordassero, non l'avessero capito. Ritorna Brutti ma domenica.
2: Che bene che si stava la domenica sul divano, eh?
1: Lo so, abbiamo fatto 2 mesi di pausa, 2 mesi di stop, 2 mesi sabbatici.
2: E oggi siamo ritornati sul divano perché questo è un programma registrato.
1: Assolutamente. Diciamolo. Però dobbiamo prenderci del tempo anche per farlo. Buon pomeriggio Pietro.
2: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche a Gibo. La parte tecnica, cominciamo con le sane buone abitudini.
1: Sì.
2: Quindi mettiamo un po' di musica.
1: Assolutamente.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: sun. Su Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di un argomento che è praticamente infinito, cioè sì, non si smette mai di parlarne, no, nonostante siano passate gli anni, le mode, qualsiasi cosa, alla fine i tatuaggi restano sempre un argomento di discussione.
2: Soprattutto quando usi una parte del tuo corpo per scrivere il nome di una persona a te cara.
1: È una cosa che non si fa mai.
2: Che poi ad un certo punto diventa un pochettino meno cara.
1: Sì.
2: Come questo signore che aveva, si era tatuato sulla spalla, sull'esterno della spalla, la scritta Ana. Della fidanzata, poi si sono lasciati
1: evidentemente,
2: e lui che cosa ha fatto? Si è tatuato Ryanair. Hai capito? C'è anche, vedi che c'è anche l'MD80 qua. E allora io stavo guardando anche i commenti, che poi sono la cosa più divertente. Qualcuno diceva poteva mettere, visto che è Ana, una L alla fine.
1: Sì,
2: o poteva mettere, questa è brutta, poteva mettere un put davanti, però lì era poco carino.
1: Era sempre riferito all'ex, però. Radio
0: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paolo!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brutti ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati, benvenuti. Questo è Brutti ma domenica, in pratica una costola di Brutti ma simpatici. Ogni domenica a ripartire da oggi, quindi tra le 17 e le 18 vi aspettiamo qui ogni domenica. Adesso andiamo in un posto che, cioè, siamo dovuti andare a vedere dove si trovasse, perché parliamo della Patagonia.
2: La Patagonia.
1: Tra l'altro io andavo in un nightclub che si chiamava Patagonia.
2: Bene, grazie per averlo detto. Grazie.
1: A parte, allora, la Patagonia si trova in America Latina, però tutta a sud, tutta a sud tra Argentina e Cile.
2: Ok, molto bene. Per quale motivo parliamo della Patagonia?
1: Perché?
2: Perché c'è questo trend tutto americano, tutto statunitense in particolar modo, che sta guidando i ricchi, i super ricchi, a crearsi dei piccoli, chiamiamoli bunker, proprio in Patagonia.
1: In Patagonia.
2: Perché la Patagonia sembra essere, diciamo, un'area intanto molto isolata e quindi anche impervia sotto certi punti di vista, difficile da raggiungere, ma è anche un'area che potrebbe essere autosufficiente dal punto di vista energetico, dell'alimentazione, l'acqua e così via.
1: Sì.
2: E quindi potrebbe essere uno di quei posti più favorevoli nel caso scattasse una terza guerra mondiale, capito?
1: Solo che una volta che ci arrivano tutti i ricchi, dopo due mesi non rimane più niente, perché sappiamo che questi qui sono abbastanza dei consumatori abbastanza avidi, no?
2: Lasciate stare la Patagonia!
1: Assolutamente, loro hanno la Patagonia e noi abbiamo il Molise.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Si è parlato molto di politica durante la settimana, noi no, nel no, nostro mai. Caso no, perché noi non siamo ferrati sull'argomento.
2: E preferiamo evitare.
1: Preferiamo evitarlo, certamente, però comunque si parla di elezioni.
2: Sì, in questo caso di politica tedesca, perché sì. Da noi le elezioni arriveranno nel 2027, in sì. Germania in alcune circoscrizioni si sta votando in queste settimane e ha colpito molto il manifesto elettorale di una candidata del CDU, che si dice CDU.
1: CDU.
2: Ok, si chiama Corinna. Nome, cioè il cognome è quasi impronunciabile, quindi non mi avventuro. La cosa che ha colpito parecchio, guarda qua, è che lei ha una collanina proprio sul manifesto elettorale.
1: Ok, sulla c'è, foto. La sua foto.
2: Sì, c'è la sua foto, ovviamente, la faccia, il décolleté, e su questa collanina c'ha un pendaglio che c'ha questa scritta, MILF. Ha la scritta MILF e quindi sono sicuri che lei vincerà le prossime elezioni. Radio.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Really?

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Sì, lo so, oggi è domenica, però ci prendiamo giusto un paio di minuti per parlare di lavoro. A parte il fatto che ci sono quelli che lavorano.
2: Ma noi stiamo lavorando, scusa.
1: Infatti noi sì, in teoria sì, sì. Però comunque parliamo di lavoro, quindi che cosa ci racconti?
2: Allora, c'è una sorta di indagine che è stata fatta da Indeed, che Indeed è una piattaforma che si occupa di lavoro, come si chiama?
1: Interinale?
2: Interinale, bravo.
1: Intestinale?
2: Stavo venendo in mente intestinale, hai ragione. Ha fatto un sondaggio, per farlo in breve, ci sono un bel po' di italiani, cioè quasi 7 italiani su 10,
1: sì,
2: ok, considerano cambiare carriera ma non sanno da dove partire.
1: Cioè vogliono cambiare lavoro.
2: Vorrebbero cambiare lavoro, sostanzialmente. Quali sono i settori a cui chi vuole cambiare lavoro vorrebbe puntare? Allora si parla di pubblica amministrazione.
1: Eh beh, grazie al Kaiser.
2: Poi vendite, poi sì, il settore IT, non fatelo.
1: Il settore IT sarebbero telecomunicazioni?
2: Sì, informatica, diciamo.
1: Informatica sì.
2: non fatelo, è uno stress incredibile. Logistica e manifatturiero.
1: Sì.
2: Ora immagino che poi ci sono anche altri settori oltre a questi, perché abbiamo coperto una bella rosa con queste percentuali, sì, di cose che sono possibili fare come professioni, insomma. Però è comunque un indice, un dato che insomma fa capire che ci sono moltissimi italiani, quindi la maggior parte, che ad oggi vogliono cambiare lavoro.
1: Esatto, come me, ne abbiamo già parlato diverse volte, sì, il mio sogno è andare a lavorare in un supermercato.
2: Molto bene, molto
1: L'importante
2: bene.
1: È che il supermercato abbia i microfoni alle casse.

0: brutti, brutti, ma domenica su Radio Company.
1: La lingua italiana viene sempre spesso storpiata, ci sono
2: violentata.
1: Esatto, ci sono un sacco di strafalcioni che vengono soprattutto scritti sui social,
2: sì,
1: o che da persone che prima non si azzardavano a scrivere e adesso invece si azzardano e sbagliano tantissimo.
2: Esatto, e viene proprio dai social questo screenshot che riguarda, sai, quegli, non è un vero e proprio annuncio, però tu puoi mettere nel tuo stato in cerca di consigli.
1: Ok.
2: Ok, e questo signore ha scritto: buongiorno, cerco ditta per impianto fotovoltaico. Ok? Al che giustamente ci sono tanti che hanno preso a cuore la cosa.
1: Beh, sì.
2: E un certo Davide sotto ha scritto: sì, fai bene, però sappi che per 5 giorni al mese l'impianto potrebbe avere degli sbalzi.
0: Radio Company. Spot.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo così arrivati alla fine di questa prima puntata, la puntata del ritorno che definirei senz'altro iconica, che piace piacere, tanto a te, di Brutti ma Domenica.
1: Esattamente, ce l'abbiamo fatta questa domenica, ce l'abbiamo fatta alla grande, quindi beh, grazie intanto a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Gimbo. E soprattutto grazie a voi amici. Buona domenica, godetevela, divertitevi.
0: Noi ci troviamo domani qui alle 16 in diretta per Brutti ma Simpatici.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Xiaoqi.
4: Vabbè, se non si era capito, snack!
5: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 11 alle 13.
4: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
2: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Radio Company, One Love, One Live.
6: Una buona domenica d'estate, dai, vogliamo ancora dirlo, una buona domenica d'estate in questo 6 di settembre 2026, anche se da domani molti ricominceranno con la scuola, noi invece siamo presenti nel vostro fine settimana con un'ora di musica e quella non cambia mai perché ogni fine settimana ritorna al One Love, One Live Weekend Edition, anche in questa domenica. Salve da parte mia Stefano Conte, anche un saluto a Stefano Bosca in regia, ma soprattutto il saluto rivolto come sempre a tutti voi che avete modo di ascoltarci, di seguirci, da chi appunto sta salutando l'estate, a quelli che lavorano e che non si sono mai fermati e che continueranno a lavorare, a chi non sta facendo niente a casa ancora una volta. In questa domenica si incomincia con il One Love, One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars con la sua Oh My Soul, ormai abbiamo detto di tutto di più sul ginietto havaiano, visto che insomma album che è andato alla grandissima, singolo che piace veramente a tutti, tributo al suo amore per la Motown, una citazione nei confronti di Marvin Gaye che aveva già rilasciato tempo fa in un'intervista a Bruno Mars, concerto che è andato veramente alla grande, la collaborazione con Anderson .Paak che è stato il momento veramente più alto del concerto, sembra che sia andato tutto benissimo, a parte qualche posto scomodo che non aveva moltissima visibilità, tributo all'Italia, Vespa, sciarpa italiana, insomma Bruno Mars che è un artista amatissimo anche non solamente all'estero ma anche qui da noi in Italia. Noi ci fermiamo, l'abbiamo sentito, ma ritorniamo fra poco con altri successi, state lì.
0: One Love, One Lead, Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, siete nell'appuntamento della domenica del 6 di settembre, il One Love One Live con me Stefano Conte, con tutto il popolo di Radio Company, siamo pronti a farvi ascoltare anche Team Impala con Gini, la loro Jacula. Visto che stavo vedendo ancora una volta il tour, insomma, che ha reso protagonisti Team Impala insieme a Gini nel 2026, sono andato avanti, nel senso che sono andato un po' a curiosare su quali grossi appuntamenti ci potrebbero essere nel 2027. Ce ne sono di interessanti, perché Blink 182 per esempio ritornano agli Days Milano nel 2027, saranno lì il 13 di giugno. Olivia Rodrigo mi sembra che l'avevamo già detta in un'occasione, il 27 e 28 aprile, appuntamento sempre per il 2027. Sempre 2027, 30 Seconds to Mars, attesissimo show rock a Milano in primavera. Karol G, insomma, quella l'avevamo già annunciata il 24 di luglio del 2027. Poi vabbè, c'è la residency, 10 date allo Stadio Olimpico di Roma per il grande com Vasco Rossi, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 di giugno. Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo, Achille Auro, Joliet, Gigi D'Alessio, Annalisa e Only, una serie di artisti che si esibiranno già previsti per la primavera e l'estate 2027. Giusto per andare un attimo avanti, ma noi ci ascoltiamo Team Impala con Gini, Dracula.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si chiama Dance Dance Dance, Barry Can Swim, sta scalando le classifiche internazionali come uno dei DJ e producer più in forma del momento. Lo stile è molto vicino come idea, per chi conosce il mondo dell'elettronica, al genere che aveva già proposto Fred Again, anche se lui vuole metterci un po' di quello che è French Touch. Lo so, sto usando dei termini un po' complessi, complicati. La French Touch è il periodo d'oro che ci hanno regalato artisti come Bob Sinclair, come potevano essere i Daft Punk, e adesso lui sta preso l'ispirazione da questo periodo qui, ha deciso di proporre dei singoli. Uno su tutto è stato Return to Bebel, che è uscito a giugno, che forse non ha avuto successo, invece di Dance Dance Dance, che sono usciti tutti e due in questo caso con l'etichetta Atlantic Records. Entrambi segnano l'inizio infatti di questa partnership che sembra stia andando veramente alla grande. Tra l'altro lui, insomma, non occorre dirlo, è impegnato con date a Ibiza come Al Pacha, importantissime esibizioni negli Stati Uniti. Di origine scozzese, lo ricordiamo, Barry Can Swim, segnatevelo come uno degli artisti in anteprima per la stagione fine, chiusura stagione 2026, inizio stagione 2027. Noi ci fermiamo un attimo,

voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Radio Company. One love, one lead.
1: Insieme ancora una volta in questa domenica, in questo 6 di settembre, un saluto e un abbraccio a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Abbiamo ancora della musica da farvi ascoltare. Che musica, visto che sta per arrivare Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che insomma ha avuto un attimo difficile durante la fase centrale di questa estate, ma semplicemente perché ha avuto un piccolo incidente da cui si è rimessa immediatamente in piedi con tanto di dichiarazione sui social, e si è continuata ad esibire praticamente per la seconda parte dell'estate fino ad arrivare a questi giorni, per poter riprendere e recuperare anche tutte le date che ha dovuto saltare per via di questo incidente che c'è stato in un concerto. Ma comunque sembra che si sia rimessa alla grande. Ce l'ascoltiamo anche all'interno del One Love One Live di questo fine settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: La domenica su Radio Company, la domenica con il One Love One Live Weekend Edition. Tanti successi che abbiamo ascoltato fino adesso, altrettanti ce ne sono che possiamo farvi sentire, quindi l'invito ovviamente a restare con noi, visto che di musica ne abbiamo proposta tantissima, i successi che poi sono arrivati in quest'estate 2026, e abbiamo anche trovato qualcosa che insomma non ascoltavamo da un po' di tempo. Il tutto si chiama One Love One Live Weekend Edition, condito da un po' di curiosità, un po' di notizie per portarvi al meglio verso la vostra serata della domenica, che siate in viaggio oppure che stiate ritornando dalle vacanze, piuttosto che invece stanziali, fermi a casa, non fare assolutamente niente. Si continua con il One Love.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Abbiamo sentito Talk to You per gli Another insieme a 54 Ultra, ancora una volta uno dei pezzi di questa estate per il duo olandese che, diciamo, è esploso veramente subito dopo il Covid, perché si sono dedicati a studiare gli strumenti, hanno studiato musica proprio nel periodo del Covid, hanno ricostruito completamente le loro produzioni e diverse collaborazioni fino a farli diventare uno dei duo di DJ e producer più famosi al mondo. Tra l'altro, nelle ultime settimane il duo olandese ha inserito nel loro set un pezzo inedito che sta facendo impazzire i social. Il titolo sembra essere Can't Get You Out of My Head, che ricorda molto quello di Kylie Minogue, anche forse l'hype, e sta creando veramente hype a dismisura, tanto che i fan cominciano già a chiedere quando esce questo nuovo singolo, quando uscirà questo nuovo singolo, già successo per l'ultimo che si chiama Silver Lines, e dovrebbe arrivare anche questa nuova uscita, questa nuova produzione. Va bene, noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco con One Love, One Live.
0: One love, one lead. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili.
4: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
5: per una grande emozione.

0: Siamo arrivati alla fine, anche oggi, anche in questo 6 di settembre. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, grazie a chi ci ha scritto, a chi ha fatto sapere insomma com'era la sua domenica fra musica e lavoro e chi invece fra musica e riposo. Grazie a Stefano Bosca, un saluto da parte mia a Stefano Conte, un augurio di trascorrere una serena domenica sera, perché no, su Radio Company l'appuntamento come domani non c'è, nel senso che non è che manco dal Belli Conte Show 4.0 perché succede qualcosa di particolare, ma semplicemente perché incominceranno le mie vacanze, le mie ferie, e quindi per tutta la settimana sarete solamente con Daniele Belli nel Belli Conte Show 4.0 dalle 13 alle 14 su Radio Company, e domani dalle 18 alle 20 sarà in sostituzione sempre Daniele Belli per tutti in lista Club Privé, sempre dal lunedì al venerdì. Noi ci ritroveremo quindi la settimana successiva, ancora una domenica sera alla grande su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che freddo era!
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Buona domenica a tutti, ben ritrovati a quest'ora da Fabio De Magistris, questa è Radio Company. Ritorneremo al nostro appuntamento però del weekend, cioè Company Maximum. Grazie intanto a Mauro Tonello, a DJ Nick, che sono stati con voi e con noi naturalmente sino a qualche minuto fa con Botta da 90 nella versione short, quella del weekend praticamente. Stefano Bosca si occuperà della regia a quest'ora, sino alle ore 20, approfittiamone subito, siamo pronti quindi a farvi sentire uno dei grandi successi sicuramente di questa estate, della canzone di Rama.

0: qui su Radio Company, qualche minuto anche con Fred De Palma, Amy Schilla e Anitta assieme per questa canzone che conosciamo benissimo, cioè La testa gira, la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa. Per noi tra poco ritorneremo assieme anche con il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. I wanna-

0: Company Maximum.
1: Siete su Radio Company, ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris e da Stefano Bosca, lui si occupa della regia. Siamo pronti naturalmente a continuare questo nostro appuntamento del weekend. Arriveremo sino alle ore 20, dove incontreremo poi Tanita Ferrari con Company Caffè. Intanto siamo pronti a continuare adesso con Samurai J, ritorna qui su Radio Company con Flamenco Paranoia.

0: su Radio Company per qualche minuto. Cat's Eye con Animal, questa è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa. Per noi tra poco ritorneremo con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Toto su Radio Company con Sombre, era il successo del presente, la canzone che abbiamo riascoltato prima della Soul, così un ritorno nel tempo l'abbiamo fatto per chiudere l'appuntamento di oggi, domenica, con Company Maximum. Grazie a Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Tanita Ferrari, sarà lei tra pochissimo a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera alle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. Yeah. The emotion.
3: Cari amici di Company Caffè, buonasera, ciao, ben ritrovati, domenica 6 settembre, ricominciamo con il nostro Company Caffè. Sono Tanita Ferrari, è meraviglioso ritrovarvi e sono anche, devo dire, un po' emozionata di ritrovarvi dopo tutto questo tempo, con me naturalmente Fabio De Magistris. Tutta la musica che ascolteremo come sempre la sceglie per noi Fabio, un abbraccio a tutti voi da Stefano Bosca che si occupa della gestione del suono di Company Caffè e poi dal nostro Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè. Di che cosa parliamo stasera? E allora, parleremo di Tom Cruise e di Anne Hathaway, faranno un film insieme. Parleremo di questo incredibile evento, la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, giunta alla sua 83esima edizione con moltissime personalità in questo periodo lì da tutto il mondo. E poi, per quanto riguarda la musica, parleremo di Gianna Nannini, di Malika Ayane e di tanto altro ancora, davvero tanto tanto altro ancora. Benvenuti, incominciamo stasera con Giorgia.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei

0: Radio Company Caffè.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Deodato su Company con Fai Rumore. Amici, buonasera a tutti voi che state viaggiando con Radio Company in sottofondo, a chi ci ascolta in FM, a chi ci ascolta in DAB, grazie sempre per sceglierci. E poi, lo sai, se te lo sei dimenticato o davvero proprio non lo sai, Company Caffè è anche in podcast. Lo puoi ascoltare quando ti va, nel corso della tua giornata, notte fonda, pomeriggio, mattina presto, quando vuoi. Tra poco ricominciamo con Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianne Nannini, meraviglioso errore. Questo è il nuovo singolo di Gianna Nannini, in attesa poi anche di un grande evento di cui molto si parla in questo periodo. Si terrà Berlino Waldbühne il 19 settembre a Berlino, l'unico grande concerto evento del 2026. Poi c'è una nuova grande tournée di Gianna Nannini che celebrerà tutta la sua storia, tutti gli anni di lavoro, tutta la sua musica meravigliosa in un live il prossimo anno, nel 2027. Sono state annunciate nuove date, insomma eventi veramente molto importanti che daranno la possibilità a molti di noi di ascoltare Gianna Nannini dal vivo. Vi do qualche data: Livorno, Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli e ancora Bari, Bologna e Torino. Tutto questo il prossimo anno.

0: Company Caffè, Royals Lord da noi stasera. Amici, che rapporto avete con i motori? Andate al cinema? Vi interessa? Perché cinema e motori? Perché tra poco parleremo di questo grandissimo progetto che ci porterà indietro nel tempo. Io devo dire la verità che all'epoca non l'ho visto, perché qui andiamo indietro addirittura di 40 anni. E allora cinema, motori, grandi nomi e un progetto che ci riporterà tra poco addirittura 40 anni fa, tra poco su Company.
1: Company Caffè,
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.
1: Company Caffè con Jason Mraz stasera. Allora amici, è bello ritrovarvi, salutarvi. Sono veramente molto felice di salutare tutti voi e tutti gli amici della domenica sera di Radio Company e anche coloro che nel corso della giornata, in un momento inaspettato, mattina molto presto, ascoltano Company Caffè mentre viaggiano. Perché Company Caffè è anche in podcast. Cercalo se ti va sulle piattaforme che utilizza abitualmente, utilizzando i social di Radio Company. Ad esempio, mi viene in mente che anche entrando direttamente sul sito di Radio Company, company.com, trovi anche i podcast di Company Caffè, oppure Strimmo, che è la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, dove puoi ascoltare davvero tanti podcast che trattano di argomenti molto diversi tra loro, e tra questi anche il podcast di Company Caffè. Sì, lo so, ve l'avevo detto che avrei voluto parlarvi di moto, cinema, un film di 40 anni fa, promesso, lo faccio tra un attimo dopo Whitney Houston.

0: Volte vorrei salire su quella moto, 2000 volte vorrei salire su quell'auto, provare magari a fare anche un bel giro in pista, però 2000 volte vorrei fare tante cose con il motore, ritrovare magari quella vetrina dove c'erano quelle moto e io da piccolina me le andavo a guardare. Vabbè, ognuno ha le sue passioni. Amici, qui non si tratta di moto ma di Il rombo dei motori torna al cinema, arriva il sequel di Giorni di tuono.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: back home. A quasi 40 anni dall'originale, il rombo dei motori è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo di Giorni di Tuono. Tom Cruise riprenderà il ruolo del pilota di Cole, protagonista del film del 1990, e sarà affiancato dalla stupenda Anne Hathaway, quando uscirà il 2 giugno del 2028.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: James Blunt con noi stasera. Benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari, Company Caffè, ogni domenica sera. Che bello, lo so, l'ho detto tante volte stasera, ma è proprio bello salutare e ritrovare il vostro affetto. Allora, vi ho raccontato nel corso di questa serata fino ad ora di questo grande progetto che vede insieme nomi importanti del cinema di sempre: Tom Cruise e Anne Hathaway, due nomi strepitosi. Allora, hanno realizzato un video dove appunto anticipano che ci sarà questo film che uscirà nel 2028 ed è andato virale dappertutto su tutti i social, ovunque c'è, ok? Allora, che cosa abbiamo pensato di fare? Anche noi di Radio Company abbiamo pensato di riproporvi questo video che è andato virale. Ti invito a fare così, se ti va naturalmente, fermati un attimo, entra su Instagram di Radio Company e guardalo anche tu con noi.
1: Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Company Caffè, Believe in Me, Lenny Kravitz. Credo che anche lui, la sua musica, sì, anche la sua musica probabilmente è perfetta per così farsi le coccole sotto le lenzuola. Amici, non è che non voglio sapere se ascoltate o no la musica sotto le lenzuola, però ho una notizia da dirvi, di quelli un po' così, sai, di quelli un po' così. Ascolti la musica sotto le lenzuola. Quanti lo fanno nel mondo? E chi è l'artista considerato in assoluto, diciamo, perfetto come sottofondo mentre sei sotto le lenzuola? Ve lo racconto tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43732.
7: C come Company, C come C Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Buonasera amici, benvenuti, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company. Stai ascoltando Company Caffè. Ascolti The Weeknd? Allora, pare che The Weeknd non abbia rivali. Secondo uno studio che ha analizzato migliaia di playlist create dagli utenti su Spotify, The Weeknd è risultato l'artista più ascoltato quando si è sotto la lenzuola. È così. Un primato che, considerando l'immaginario costruito da sonorità R&B, atmosfere notturne, molta sensualità, forse non sorprende nemmeno troppo. Tra gli altri nomi che ricorrono maggiormente compaiono anche Drake, Arctic Monkeys, Lana Del Rey. Che ne dite? Ripeto, non voglio sapere i fatti tuoi, ma quantomeno se ti va puoi rispondere a questa domanda. Ascolti la musica che ti piace, che preferisci sotto le lenzuola? Che cosa ascolti?

0: amici, lei è strepitosa, veramente Sienna Spyro è fuori da venerdì, dallo scorso venerdì, il nuovo singolo che abbiamo ritrovato questa sera, che abbiamo ascoltato insieme per la prima volta, contenuto all'interno dell'album Visitor, disponibile sia in fisico che in digitale. Che cosa si dice di lei a livello internazionale? Che cosa ne dice la stampa, gli editori? Cito ad esempio Vogue France. Uno stile che oscilla tra l'eleganza di Jackie Kennedy e la libertà insolente di Nancy Sinatra. La BBC, se non hai ancora sentito il suo nome, lo conoscerai presto. E ancora, il Corriere della Sera dice di Sienna Spyro è un momento d'oro per le cantautrici britanniche e alla lista ora si è aggiunta Sienna Spyro.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

di caffè, ciao amici, buonasera, ciao, anche Coldplay è con noi stasera. Sì, è vero, ne stavo parlando anch'io in questo periodo. Durante le mie vacanze ho avuto modo di parlare con un'amica che non vedevo da tanto tempo e così mi è venuto in mente di raccontarvi un po' questa cosa del fatto che sono proprio tante le persone che ascoltano musica sotto le lenzuola, e ne parlavo appunto con lei che mi ha detto: ma sì, sai che c'è? Anche noi, anche se è passato qualche anno, in sottofondo spesso mettiamo la musica che ci piace per così farci un po' di coccole. Allora saluto la mia amica e vi dico anche questo: pare che la musica abbia un ruolo decisamente più importante di quanto immaginiamo, appunto, anche sotto le lenzuola. Secondo alcuni sondaggi, quasi una persona su due dichiara di ascoltare musica durante il sesso, almeno occasionalmente. Perché mettere musica? C'è chi la usa per creare atmosfere e rendere il momento più romantico, chi dice che aiuti a rilassarsi, a lasciarsi andare, chi la sceglie per aumentare la passione, e poi c'è una categoria che probabilmente non ammetterà mai questa cosa: quelli che mettono la musica anche per coprire eventuali rumori imbarazzanti provenienti appunto dalla camera da letto.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: Company Caffè, ooh, the funny mad about you. Ma possiamo noi di Company Caffè in questa domenica sera non mandare un grande abbraccio a tutti gli amici del Lido? Lo facciamo puntualmente tutti gli anni, sempre, ogni anno, per tutta una serie di motivazioni, perché è meraviglioso questo evento che porta al Lido, a Venezia, persone che arrivano da tutto il mondo per vivere questa manifestazione meravigliosa legata al cinema. Anche noi tra poco ne parliamo qui su Company, nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Buonasera, buonasera a tutti gli amici del Lido, a chi ascolta Radio Company da lì. Questi 10 giorni pazzeschi, tantissimi film, un tappeto rosso incredibile, tutto questo fino al prossimo 12 settembre. Il Lido è tornato al centro dell'attenzione internazionale con l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con dei nomi veramente incredibili, tra l'altro anche dei nomi che ruotano attorno al panorama della musica, ma poi insomma dai, da George Clooney, protagonista assoluta della serata inaugurale, Leone d'Oro alla carriera per lui, riconoscimento che quest'anno appunto gli viene riconosciuto ufficialmente. Poi il volto dell'anno, Robert Pattinson, bravissimo, Penelope Cruz, Javier Bardem e tanti altri, veramente un'edizione quest'anno pazzesca, e ce la raccontano anche loro loro che sono lì, stanno lavorando tantissimo in questi giorni. Sto parlando naturalmente di Leo, di Chicco, di Joe, di Julie Pego, che per Radio Company raccontano questo grande evento.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Radio Company, cari amici, benvenuti. Ogni domenica sera, tra le 8 della sera e le 23, c'è Company Caffè, che puoi riascoltare anche in podcast. E all'interno di Company Caffè, tra poco, c'è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello, che mi darà la possibilità, tra poco, di raccontarvi qualcosa in più di una canzone, in questo caso davvero straordinaria. Di chi è, quando è stata pubblicata, qual è la storia di questa canzone. Leggerò per voi alcune parole in italiano del brano, del testo. Tra poco su Company, il nostro appuntamento con Listen and Translate.

0: Caffè. Listen and Translate.
1: Company Caffè, stasera in Listen and Translate. Una canzone veramente molto intensa, struggente. Una canzone che questo artista ha voluto dedicare a suo figlio, il figlio di 4 anni che scomparve in occasione di un tragico, terribile incidente. Il bimbo si chiamava Connor. Questo è stato considerato uno dei brani più potenti, più intensi di Eric Clapton, che rappresenta per lui poi nel tempo, non subito ovviamente, ma molti anni dopo, ha detto: per me questo brano rappresenta il superamento del dolore, perché soltanto attraversando il dolore si esce dal tunnel. Vi dico anche che il brano è stato composto tra il 1991 e l'inizio del 1992, quando poi è stato pubblicato. Prenderesti la mia mano se ti vedessi in paradiso? Mi aiuteresti a reggermi in piedi se ti vedessi in paradiso? Eric Clapton, Tears in Heaven.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè, buonasera amici, ciao a tutti, ben ritrovati, buon viaggio con noi, buona serata con i vostri amici. Se sei sola, se sei solo a casa, ti stai organizzando la tua settimana di lavoro, grazie per essere con noi, per ascoltare Radio Company e Company Caffè la domenica sera. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, ok? E poi ricominciamo con la colonna sonora di Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Cari amici, buonasera, ciao, buona serata con questa voce meravigliosa, con Mario Venuti che ricordo molti anni fa è venuto qui a trovarci in radio, a Radio Company. Sono passati molti anni, ma devo dire che non ho mai dimenticato gli occhi neri come la pece, questo sguardo così profondo, intenso e bello di Mario Venuti che abbiamo ascoltato questa sera con Fortuna. Amici, la considerate una fortuna essere sposati oppure sareste pronti per sposarvi da soli? È una cosa che è successa questa. Una donna, una ragazza ha deciso di sposarsi da sola, senza continuare ad aspettare l'uomo giusto per lei. Questa cosa è vera, è successa sul serio. Che cosa ha fatto lei? Lei ha scelto l'abito da sposa, ha organizzato la cerimonia, ha realizzato il servizio fotografico, trasformato tutto in una vera celebrazione. E così ha detto: sì, io ho deciso, basta aspettare il principe azzurro che non arriverà mai, io decido di sposarmi con me stessa. Lo faresti?

Radio Company con voi amici, ciao! Come va la vostra vita in questo periodo? State bene? Siete rilassati? Qual è il vostro outfit? Siete nella fase in cui curate molto tutto quello che indossate? Oppure proprio non ve ne può importare di meno? Approfitto così anche per salutare tutti gli amici sportivi, tutti coloro che seguono il calcio. Ma perché? Ma che cosa c'entra? C'entra sì, cari amici, perché sui social in questo periodo si sta parlando molto anche del Como, non soltanto chiaramente per la squadra, eccetera, no, ma il Como sta andando virale, la sua eleganza, l'eleganza con cui scende in campo. Devo dire che ho visto alcune foto e posso confermare, gli outfit di questi giocatori sono pazzeschi, veramente. Mentre sto parlando con voi sto guardando l'outfit del Como su Instagram. Da Como Napoli è diventato virale il video dell'ingresso in campo della squadra, appunto forse perché sì, i giocatori ok, ma l'outfit non è passato inosservato a livello internazionale. Vabbè, però.

0: Ma abbiamo già attraversato tutto questo tempo e siamo già qui pronti per salutarci. Cari amici, lo sapete, se vi va, sono qui ogni domenica sera, ma in realtà non ci salutiamo mai, perché Company Caffè c'è anche in podcast. Grazie a chi lo ascolta mentre viaggia, si sposta in aereo, la mattina presto va al lavoro, ascoltando i podcast di Company Caffè, lavora a casa, notte fonda. Grazie per tutte queste cose belle che poi mi raccontate e mi avete raccontato nel corso di tutti questi anni. Quindi ogni domenica sera su Company, tra le 8 della sera e le 23 indicativamente, ma anche in podcast ogni volta che tu vorrai, quando e se ti andrà. Di che cosa abbiamo parlato questa sera? Beh sì, abbiamo parlato anche di loro, Tom Cruise e Anne Hathaway insieme in occasione di una produzione cinematografica molto importante che uscirà nel 2028, Giorni di Tuono 2, il sequel, che è stato presentato per la prima volta 40 anni fa. Abbiamo salutato tutti i colleghi e tutti gli amici che in questi giorni sono alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e che rappresentano appunto Radio Company là. Abbiamo salutato poi Gianna Nannini fuori con il suo nuovo progetto. Un abbraccio a tutti coloro che amano la musica e ci seguono sempre da tanto tempo. Continueremo ovviamente anche le prossime domeniche a parlare di tutte le produzioni discografiche proprio di grande qualità uscite in questo periodo. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Grazie sempre per esserci, per aspettare la domenica sera, per incominciare dall'inizio ad ascoltare Company Caffè, alcuni addirittura fino a quest'ora. Un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Fabio De Magistris, Stefano Bosca, Mauro Tonello, e vi lascio questa sera con Il pensiero delle stelle, è di Seneca. La fortuna è quando il talento incontra l'opportunità.
1: Radio Company Time.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company. Salve a tutti. Noi dagli 80 protagonisti per i prossimi 60 minuti ed iniziamo con un pezzo in realtà degli anni 70 per Andrea True Connection su More, More and More. Troviamo anche John Jett and the Black Hearts con I Love Rock and Roll e chiuderemo questa traccia con i Man Without Hats e la bellissima The Safety Dance.
0: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Erano questi uomini senza il cappello, Man Without Hats con The Safety Dance, Joan Jett and The Black Hearts con I Love Rock and Roll in apertura, More, More and More dalle discoteche degli anni 70. Era Under Retro Connection, piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Suona l'80 Festival, ancora buona giornata, buona domenica da Mauro Tonello. Ripartiamo con gli ABBA e Take a Chance on Me e i Pretenders, Chrissie Hynde e il suo bel gruppo con Brass in the Pocket.

The Pretenders, Brass in the Pocket e gli ABBA invece con Take a Chance on Me. Ora il nostro 80 Festival alla storia della musica. Mama Gamma per The Alan Parsons Project e Taco, la sua Putin on the Beats.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Pezzo ripreso da molti altri artisti, questa versione di Tacco, appunto, Putting on the Ritz. Prima ancora il tecnico del suono di Pink Floyd, ricordiamolo sempre, The Alan Parsons Project con Mamma Gamma. Tra un po' torniamo sempre qui noi degli anni 80.
2: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
3: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
4: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
3: Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
6: Anche senza gridare.
5: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
13: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: 80 Festival suona qui su Radio Company la domenica mattina da Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante, e ripartiamo con i Cube and the Prince of the Moment, un bel pezzo tutto italiano per Marcella Bella e la sua Nellari.
1: 80 Festival.

0: lo ricorderanno, ma lei insomma faceva parte di una formazione americana delle Go-Go's, questa Belinda Carlisle, poi una bella carriera da solista con Elliot Wheaton risentita quest'oggi, e Rufus and Chaka con Ain't Nobody, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
1: Radio Company, snack. Mauro Tonello.

0: così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello tutto, un abbraccione globale, ma ci risentiamo nella versione flash questo verso sera per Botta da 90. Vi lascio con la Company Heat e subito dopo Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, che dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Boutique Radio Compagnie.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Company. Boutique. Radio.